0: le cose base prima di partire su un continente ancora da scoprire, un'occasione che deve arrivare.
1: Ascoltate la musica magica, Radio Gamma 94 FM, per voi.

te che un gallo. Sento cantar, penserò a quella notte in prigione quando Michel si impiccò. Stanotte Michel s'è impiccato ad un chiodo perché

la corte decise così, perché un giorno aveva ammazzato chi voleva rubargli Marie. Lo avevan perciò condannato 20 anni in prigione a marcire, però adesso che lui s'è impiccato, la porta gli devono aprire. Nel buio Michele se n'è andato sapendo che a te

Le strade sono deserte, deserte silenziose. Un'ultima carrozza cigolando se ne va. Il fiume scorre lento, frusciando sotto i ponti. La luna splende in cielo.

0: bagnerai se mi tocchi.
1: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

0: écoutez de la musique magique Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Un anno fa un mio amico Biagio Antonacci mi ha scritto e dedicato questa meravigliosa canzone.

0: Grazie Laura.
1: Che grazie Laura. Grazie al mitico Biagio Antonacci.
0: Ti aspetto al mio concerto, eh.
1: Ti voglio davvero bene.
0: Ciao Rita.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: È forte, eh? È forte, eh?
2: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

0: Una gira l'avamposto, l'altra attacca il fronte opposto.
1: Uno sfodera il trombone, l'altro balza sul cannone.
0: Uno lega la vedetta, l'altro ammazza la staffetta.
1: Uno attacca gli artiglieri e li prende prigionieri.
0: Uno piomba sull'alfiere e gli strappa le bandiere.
1: Un intanto fa man bassa sopravvivere la cassa.
0: Un impegno in un duello, generale e colonnello.
1: Una ciuffa con la mano il maggiore e il capitano.
0: Un infizio col pugnale il sergente e il caporale.
1: E intanto a poco tutto quanto a ferro e fuoco.
0: Per i nemici non c'è scampo quando c'è nardo in campo.
1: Il Borbone se la squaglia, abbiamo vinto la battaglia, vi vorrò.
2: Siamo sempre tre.

0: Grazie.
1: Grazie Laura, applausi alla Jacopo.
2: Incredibile.
0: È un piacere, Andrea.
2: E pensare che io la incontro sui cartelloni di tutti gli stati del mondo.
0: Come te?
2: Come me.
0: Un po' di meno, perché tu.
2: Grazie, Laura.
0: Sei il più grande, la più grande voce, ed è un piacere per me.
2: Sono più grande di statura.
0: Vi ringrazio per avermi dato l'opportunità di suonare, cantare con una bellissima band, con un pubblico così speciale e soprattutto con il grande Andrea Bocelli.
2: Grazie.
3: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM, per voi.